Яа тэ энэ сэн олцгаагийн аажнаа тасаг гизгээ Korean Shi Shijaro KTB 89.7 FM Donani ца Koro Iyad Olaba Ahwin Zinigi DPSA I aajla hilch edda ish aal Iyadi Iyad Kholchgi I aajdi alcohol Dihlnigi Iyadi Bitsado Khahol Ligi I aajla bedit igo I aajdi alcohol side effects Dihlnigi La hilch edda ish aal I aajdi alcohol Di causes Dan lingo shirin aganje di term impairment do nzago I aajdi ya di term health risk Dan lingo shidi tsetna di kwego I aajdi organ system Iki bi ye aajdi short term effects Iki shi aajdi ya di hutsi gant do I aajdi di ajit agi di behavior Iki aajdi iya shidi kuyako I ilin I aajdi inhabitants Igishi di do yat eko di poor iadi coordination le wado iadi yajilt kigi do jo yajilt ki da le di slurred speech ado I aja di impaired judgment di lingi ya aja ado iadi physical state in lingi I aja shi iadi walnaha gala di drowsiness ado iadjilt seh di dehydration ado iadi Does quill a don't you quill a do? We are ya the hangovers. Ea arja. Ado di asi yego. Ea di severe risk. Dan linigi. Ea di alcohol. But ando she ya di poison. Ea arja ea. Do ea arja di blackouts. Di linigi di. Walch aha legi. Ado ea di tijit in injuries. Ado ea di. Walch aha legi unconsciousness. Ege arja. Wado iadin zago di term effects egishi I aje iadi liver disease iadi lingishi iadi fatty liver le ado iadi hepatitis ado iadi fibrosis I ajdo cirrhosis I aje iadi iadahol a ado iadi thought it's easy yanagi I aje di risk egidi cancer egishi iadi dagodilki I aajd I risk dan lingo shi aajd I a sanagi shi I a di bebris ige I a da hol a aado I a di color recto I aajd do I shaf gil I aajd I a di I a to I a hu liver chask aajd do I aajd do hozze I aajd I a to di lo do na zihi I aajd I di lnako at a aado I a di cardio Vascular I aj impact an lingi I a di hwtako wa dili na alkido I il I ado I a di aji I ba na lingi I a la hui dilna ado I a di hui gijid an ha na da I leisi di stroke agi aj ado I a di hu mental health agi si aj di dagio I il I di risk agi aj I a di depression do di anxiety Ado I a di alcohol use I aj disorder di lingi I aj do ajan tsko I a di lat op ahwin zini di PSA I a di alcohol side effects an lingi I aj lat bigil jan ado li ado kia ado nesan lts an degi ado hajan na ol kiligi korean shi shijaro K3B 89.7 FM do nani tsa ado yada korogone nan hiddish nil